ma ti dico solo resta ancora un poco qui con me e prendi questa musica.

ti accarezza e vuole te, e la luna sta guardando, cosa fai? Ma tu resti e il fuoco taci, tace il buio e questa voce.

e t'avia in la sua incontrada una donna, che avia nu Madonna Sulemunda, mulier del Raimund de Castel Rusilu, che era mo gentils e rix e mals e braus e fers et urbius. En Guillem de Cabestany si amava la donna per amor, e chantava de lieis en fasia sas chansons. E la donna, che era giuve e gaia e gentils e bella, si volia be mais che a re del mondo. E fu dixo an Raimund de Castel Rusilu, e el, cum homi irats e gelus, enqueri tu lo fac, e sao che vers era, e fet gardar. E quand venc un dia, Raimund de Castel Rusilu trobet passant Guillem de Cabestany ses gran companyia e ausil. E fes-li traer lo cor del cors e fer-li tallar la testa. El cor fes portar a son alberg e la testa a dreça. E fes lo cor rostir e fa e pebrada e fes-lo dar a manjar la muller. E quan la donna la comandò, Raimund de Castel Rusilu gli disse: «Sabes vos vous avete mangiato?» E ella disse: «No, sinu che molte è stata a vuno vianda e saudita». E egli disse che l'era lo corso di Guillem de Cabestany so che l'avia mangiato. E, a so che la micrette smiels, si fez a portar la testa de Nambiels. E quand la donna vixo et ausic, elle a perdet lo veser et l'ausic. E quand elle a revenc si dis: «Seigneur, ben m'avet dat si vous mangiar, que jamais nul mangerai d'altre». E quand elle ausic so, elle curs amb set pasa e vulgui dar sus en la testa. E la cursa d'un balcon, e l'aisset se caset jus, et tenais li.